0: kitio ito ikireta
1: Enchangolo
0: Enchangolo Lelor kurodo lino Enchangolo emesani tumorere Nikitu minduwa doi chomati Niki otaro Nikiretoro
2: Nikiretoro
1: Enchangolo
3: Eremayam Osinkolio lesa Teatro Mayan FM.

0: na kiti yo yito ikireta
1: enchangolo
0: lelor kuroto lino
1: amwe enchangolo emesande tumorere
0: nikitumindua toli chomati nikiotaro nikiretoro
1: enchangolo
2: eremaya ewangan olo show.